0: хітового настрою. Це нова Line.
1: My flight secret. Chica un ho, c'è entra. Su bella mare, ti dovremmo fettere. Fettere le coquettele.